0: stata lei, dove Dio sono somiglia a me.
1: Ah, wow.
0: Yes, Uncle Winsie,
1: yes.
0: When you know.